0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Attenta la capo, che te picchia per fessa. Se pure la raggia, attenta che in ceitra. E fanne cuccangia, così stai calmicetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era, che qui mi serve.
2: Se pure la raggia, attenta che in ceitra.
3: Curria forte.